Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

urlare, piccola vita, poi ritornare con una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante

20, 30 è la regola e un po' di più non guasta, ha detto Piaggio all'ultima riunione, chi fa di meno si cambia.

povero Mario l'hanno licenziato, era il più buono di tutto il capannone, ma il tempo è tempo e 20 pezzi all'ora per quel merda che controlla un sono tanti. Ma un giorno Mario vedrai quella catena resterà ferma perché nella turbina